Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Aria Fritta, la trasmissione in lingua italiana del sabato sera qui sulle frequenze di Radio Dreieckland 102,3 MHz e in onda anche su internet, sul web, all'indirizzo www.rdl.de. Io sono Diego, buonasera a tutti, partito con la sigla Il ballo di San Vito di Vinicio Capossela, subito la prossima canzone, Ali Kajane senza fare sul serio, eccola qua per voi.

Malika Ayane, che bella voce, che bella voce, grande canzone. E niente, oggi purtroppo non c'è molto da dire, molto da raccontare. Io solitamente vi metto tanta musica e oggi lo farò più delle altre volte perché è un periodo un po' così. E quindi non voglio né annoiarvi né comunque buttare giù il morale più di quanto forse lo è. Prossima canzone cerco un po' di mettere un po' di allegria. Mi sono imbriacato con di Mannarino, grandissimo artista anche lui. Eccola qua.

Mannarino, Me son Bracato, una canzone che metto spesso perché è veramente troppo bella, troppo bella. Sabato sera, io sono Diego, buonasera a tutti. Questa è Aria Fritta e la prossima canzone è Max Gazzè con Alzati Teresa, con un video fantastico secondo me, molto molto bello. Max Gazzè, eccolo qua.

Alza di Teresa, Max Gazzè, no, Teresa, scusate, mi sono confuso con l'altra canzone dei Negrita che metto spesso. Prossima canzone, l'ho scoperta da poco, mi piace tantissimo, Pinguini Tattici Nucleari con Tetris.

pinguini tattici nucleari, loro li metterò più spesso perché li trovo veramente in gamba, bella musica, bei testi e sicuramente li riproporrò. Li ho conosciuti da poco, molto bravi. Prossima canzone è un gruppo, è un cantante bolognese. Che grande successo in passato con il suo gruppo Luna Pop, avrete sicuramente capito di chi sto parlando. Lui è Cesare Cremonini con Madre Padre, una canzone insomma è fantastica da solista ed è veramente una delle mie canzoni preferite che ha fatto. Cesare Cremonini.

È bello, un bel testo, molto toccante, molto toccante, molto emozionante, come tante sue canzoni. Sta crescendo molto, è cresciuto tantissimo, secondo me, a livello musicale, e mi piace molto. Sarebbe bello andare a vedere un live suo, secondo me, mi è stato consigliato da tante persone e spero di riuscire. Non sono ancora andato a vederlo, spero di riuscire il prima possibile. Prossima canzone è un gruppo toscano rock che abbiamo sempre messo spesso qui da Rafritta, tanto tempo fa anche. Loro sono in negrita e questa è Hollywood, con la speranza che tutto quello che stiamo vivendo sia veramente un bel film di Hollywood, fatto talmente bene che sembra quasi vero. Negrita, Hollywood.

Negrita Hollywood di tantissimi anni fa questa canzone, ma sempre molto orecchiabile, fantastica. Loro sono veramente bravi. Prossima canzone è un pezzo fantastico del mio cantante preferito, Caparezza, dell'ultimo album, si chiama Pripyat. Pripyat è una città dell'est Europa, praticamente ormai morta. Ascoltate questa canzone, secondo me nel periodo ci sta tutta, però è molto molto bella e significativa. Caparezza.

0: preso la chitarra senza saper suonare, è bello vivere anche se si sta male, volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, sono sicurissimo, amore.
1: Eccola qua, il più grande spettacolo dopo che il Big Bang, non riesco più a parlare. Siamo arrivati quasi alla fine.

mi hai ascoltato. Vi auguro un buon sabato sera, una buona settimana e con la speranza che veramente tutto passi in fretta, senza altri problemi. Aria fritta, la trasmissione italiana del sabato sera. Buona serata da Diego, una buona domenica, una buona settimana. Ci risentiamo sabato prossimo e questo Fabrizio Moro con Ermal Meta, non ci avete fatto niente e non ci farete niente, speriamo. Ciao a tutti, da Diego.

sempre inutili guerre, le vostre inutili guerre. Cadranno i grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. Col sorriso di un